0: my bed.
1: Ma si è il cuore, ma so come il travetto. Siamo poi posti. Lei che sta posti. Poi lo voglio io, fuoco. A tre capito, tutto il giorno. Sai, a tre capito, una cosa che ti ruscia nel desco.